I found my love in Portofino, perché nessuno credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino.